senza te vorrei morire, perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire, guarda che luna, guarda che mare.